0: dinito. C'hai qualche chera un os. C'hai schevali. C'hai smessa. Giusti pantati tuctai. C'hai arsen dinito.
1: C'hai sputmen gaies. Te cae uranu asteruentos.